0: moto moko achalite Una kula kisayo Denge usali
1: Telema, telema, telema, telema
0: Twende dalilaka Mwana mbale lelakate Luka u